il lume s'entra il mare, il indiano t'arriva, il vatture fi fiero e il ti arriva l'est.